L'odio perché un non presi non rabo. L'or maldì ans creche masù e poi cabarrus vegno che si ten e l'or prescregut che il vol da bulgen mal vulgut.